0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho toccato il tuo cuore. L'ho tenuto stretto fino a che non lo sentivo battere e spingere contro il palmo della mia mano. Lo proteggevo da ogni tristezza, da ogni paura e solitudine. E tu mi hai ripagato con il contrario di ciò che io ho tenuto lontano da te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
1: Se usi le labbra per scrivere sulla mia pelle, ti farò leggere i brividi.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Troppo

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano. Non solo con le mani, ma con il cuore.

0: Siamo qui con le nostre stelle. Martedì 16 giugno 2026. Questa luna Ariete porterà sicuramente agitazione, che poi si stende anche sulle collaborazioni professionali e nel proprio l'ambiente nel suo complesso. Devo dire, sono molto intense le amicizie Ariete, e con le amicizie voi vi salvate, per così dire, anche quando la luna è contro. Toro, tenete conto delle spese private che dovrete affrontare sin dal primo giorno d'estate, cioè domenica prossima. Poi naturalmente dovete lasciare un po' di soldi da parte per le vacanze, per i vostri viaggi d'estate, perché devo dire, quest'anno non avete goduto molto voi del relax, delle giornate libere. Gemelli, la primavera si conclude con luna in Vergine, che sarà invece diversa. Per quanto riguarda l'amore, beh, da quando c'è questa Venere in Leone è proprio una festa l'amore della vostra vita. Cancro, le questioni di beni immobili. Ecco, se avete dei problemi potete discutere con persone anziane, ricche di esperienza. Leone, buongiorno. Non sono ancora risolti i problemi in casa, ma un po' anche per colpa vostra. Non sapete affrontare i figli in maniera particolare, con una mano più ferma. Ecco, Vergine, voi siete segno della Vergine, ma c'era un poeta che diceva: come una vergine, ma guai a essere nei suoi pensieri. Va bene, io vi dico, Vergine, fateli pure, coltivateli questi pensieri. Bilancia, isolatevi un pochino con il vostro amore, proprio per rendere omaggio a questa Afrodite così calda in Leone. Scorpione, ma io devo guardare il settore che occupa quella bella Venere. Occupa il settore del successo, dunque è una bella arma per voi nel lavoro. Vado al Sagittario, soffia un maestrale freddo che non ti dico, però c'è vita ed è completamente vostra, amici del Sagittario. Se ci andrete, poi mi direte: avevi ragione. Vado al Capricorno. Sfruttate casomai questo Marte, che è così vivo, così energico, questa bella Venere che è diventata in Leone, per conquistare o riconquistare qualcuno. Acquario, Venere è in Leone, opposizione. Io mi piace dire che vi batte contro, perché sai, è una femmina, è una donna quella lì, e allora ogni minimo pretesto è buono al vostro, come si dice, partner in amore, di attaccarvi. Anche nel lavoro può succedere, perché Leone sono le vostre collaborazioni. Ed infine, Pesci, siete grandi come un universo, voi dei Pesci, l'infinito di Giacomo Leopardi vi dice niente? Blanco e le stelle. Vi auguro un giorno splendido. Dandovi appuntamento domani, vi mando il nostro tradizionale pensiero delle stelle. Ma parlo sempre della luna. Vi sarete chiesti: cos'è la luna? La luna è un punto luminoso che ogni notte ci ricorda che domani potrebbe essere un giorno meraviglioso.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi. E di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Pronti ad affrontare una nuova mattinata insieme, quella di martedì 16 giugno in cui la Chiesa ricorda i Santi Quirico e Giulietta. E quindi noi facciamo gli auguri a chi porta questi nomi, ma anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva di 16 giugno. Lui fu un genio assoluto della comicità. Fu un innovatore sia nella fisicità che nel linguaggio, entrato nella storia con il celebre duo Stanley e Olio, Stan Laurel. E poi nel 1971 nasceva uno dei più influenti rapper di tutti i tempi, nonostante la sua breve carriera, perché purtroppo è morto giovanissimo, ad appena 25 anni. Tra l'altro non fu solamente rapper, ma anche attivista e attore. Tupac, che pensa la rivista Rolling Stone ha collocato all'86esimo posto nella sua lista dei 100 migliori artisti di sempre. E poi facciamo gli auguri ad Achille Lauro, che sta vivendo davvero un momento pazzesco. È in giro per gli stadi italiani, si è buttato nella moda, ha annunciato gli stadi nel 2027, insomma non mancano motivi oltre al compleanno per festeggiare. E infine passiamo a qualche fatto storico accaduto di 16 giugno. Partiamo da qualche tempo prima, perché a Chicago nel 1979 era stata eletta sindaca Jane Byrne, la prima donna alla guida di una grande città americana, e fu proprio lei a ricevere nel suo studio John Belushi e Dan Aykroyd, che le chiedevano di girare un film proprio a Chicago e le chiedevano il permesso di sfondare con la macchina l'ingresso del Daily Plaza in pieno centro, promettendo però che il mattino dopo sarebbe tornato come nuovo. Ovviamente il permesso fu accordato e così il 16 giugno del 1980 i Blues Brothers ebbero la loro grande anteprima proprio a Chicago e fu subito cult.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non dubitare mai del mio amore, perché è così grande che mi ci perdo anche io.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Zucchero con Ridammi il sole su Dimensione Suono Soft, e il sole è protagonista in questi giorni perché si parla del caldo che sta tornando, neanche El Niño, El Super Niño. E allora scopriamo quando effettivamente arriverà questo caldo e quanto caldo farà tra poco con gli amici di Trebi Meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
8: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
7: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
8: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
7: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
10: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Siete voi, il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
17: Estate alle porte?
18: A
17: giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Ecco qualche esempio:
17: Fiat Pandina da 12.490 euro,
18: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
17: Peugeot 208 da 17.990 euro,
18: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
17: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
18: Info su denikar.it.
19: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
20: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Ci attende un martedì da piena estate tra la Lombardia e il Piemonte. Cielo sereno, poco nuvoloso in entrambe le regioni, ma sarà così per diversi giorni. Nel pomeriggio magari qualche breve temporale di calore potrà formarsi sulle zone alpine. Attenzione però alle temperature che tornano piano piano a salire, già punte massime oggi di 33-34 gradi, ma nei prossimi giorni ulteriore rialzo, in particolare nel fine settimana, valori che potranno raggiungere anche i 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
23: Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco su Dimensione Suono Soft, mentre James Joyce, quando ha scritto l'Ulisse, usava delle penne stilografiche, anche se sono andata un po' a studiare, lui, per dei problemi poi di vista che aveva, per le correzioni usava delle matite colorate che risaltassero, specialmente usava il rosso e il blu. E perché te lo sto dicendo? Perché tra poco, guarda caso, parleremo proprio dell'Ulisse di Joyce.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Oggi l'Irlanda si ferma per il Bloomsday, che è l'unica festa al mondo dedicata interamente ad un singolo libro, che è l'Ulisse di James Joyce. In realtà da molti anni è una festa mondiale, giustamente, perché è un libro che ha conquistato davvero tutto il mondo. Ora non so se sei tra gli eroi che l'ha letto oppure no, perché diciamolo pure che è un libro impegnativo, è un bel mattone, come si dice, no? Però è un mattone che ti prende da subito. La storia di questo incredibile romanzo si svolge tutta in una sola giornata, un'intensissima giornata che è appunto, guarda caso, il 16 giugno del 1904. E Joyce scelse questa data proprio perché è quella del giorno del suo primo appuntamento con Nora Barnacle, che è la donna della sua vita. Il protagonista, Leopold Bloom, cammina per le vie di Dublino compiendo una vera e propria odissea quotidiana, un mix di diciamo tra romanticismo e avventura. E per festeggiare questa data e questo libro, oggi a Dublino, ma anche in tantissime altre città del mondo, gli appassionati si vestono con gli abiti di inizio Novecento, poi leggono ad alta voce i passi del libro nei luoghi citati nel testo e ripercorrono l'intero itinerario di Bloom. È una celebrazione poi alla fine della cultura, dai, della bellezza, delle parole e l'idea anche che questa giornata di una persona comune possa diventare un'opera d'arte immortale è, devo dire, bellissima. E magari oggi, se non hai letto questo capolavoro, potrebbe essere il giorno giusto per iniziarlo.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: And you let her go.
1: Passenger con Let Her Go su Dimensione Suono Soft, che vuol dire lasciala andare. E noi lasciamo andare questa prima ora di Sveglia Insieme. Siamo pronti ad affrontare le altre due che ci restano, non prima però di aver ascoltato insieme le ultime notizie con la redazione.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: Giglio. Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata, buon martedì da Fabrizio Gaias. È arrivata intorno alla mezzanotte a Busto Arsizio la sentenza sull'omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un'auto nell'agosto del 2024 a Parabiago. Ergastolo per la compagna della vittima, Adilma Pereira Carneiro, condanne severe per le altre persone coinvolte dalla donna in questo fatto, due altre condanne a vita, altri quattro condannati a pene tra i 24 e i 14 anni. A Milano il caso della chat tra dipendenti ATM con immagini di donne dalle videocamere interne dei mezzi pubblici e commenti sessisti esposto al garante indagine interna disposti dall'azienda. Tregua all'Electrolux per 50 giorni congelati licenziamenti e chiusure, esito dell'incontro di ieri tra sindacati, azienda, ministero e le regioni coinvolte tra cui Lombardia ed Emilia Romagna. Calcio, Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto. Ruben Amorim, prossimo allenatore del Milan, biennale con opzione per la terza stagione. Basket, finale scudetto, questa sera gara 3, Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Dall'estero terremoto di magnitudo 6.7 al largo dell'Indonesia. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
1: Proseguiamo con questa sveglia di martedì 16 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. La Notte Bianca è uno di quegli eventi che ogni città organizza almeno una volta l'anno, dai. Però la domanda è sempre la stessa: cosa succede davvero quando si spengono le luci della routine e si accendono quelle della festa? Ecco, lo possiamo scoprire per esempio questo sabato 20 giugno a Rozzano, dove Via Mimose si trasformerà per una sera in una grande piazza all'aperto. E il bello è che c'è un po' di tutto. Si parte con la danza, si prosegue con i gonfiabili, lo zucchero filato, palloncini e personaggi cosplay per i più piccoli e si finisce con un DJ set che attraversa decenni di musica dagli anni 70 fino ad oggi. Insomma, la classica serata estiva italiana. I bambini che corrono da una parte all'altra, i genitori che li seguono con occhio vigile, qualcuno che si ferma per mangiare qualcosa, qualcun altro che decide di ballare. E forse il successo di queste iniziative sta proprio nella loro semplicità. curiosità, no? Cioè non c'è la ricerca di grandi effetti speciali o di ospiti internazionali, no, la semplice capacità di trasformare per qualche ora una strada qualunque in un luogo dove ci si ritrova per davvero, perché ormai viviamo in un'epoca in cui sì, siamo sempre connessi, però in realtà ci vediamo molto poco, ci vediamo solamente attraverso uno schermo, quindi ogni tanto è veramente bello ritrovarsi per davvero in carne ed ossa e far sembrare anche il quartiere una comunità.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
0: Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito.

0: You are not alone su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere, e non sei da solo perché ci sono io a tenerti compagnia fino alle 9, ma non sono neanche io da sola perché tra poco arrivano gli amici di Trebi Meteo per dirci che giornata ci aspetta.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
7: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
6: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
7: Ok, hai vinto.
6: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
15: Non basta, voglio di più.
13: Più di così?
15: Ancora di più.
13: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
15: Di più?
13: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
15: Di più?
13: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
15: Più di così?
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
13: Autorigoldi.it.
16: Ma non ci stiamo!
17: Nella vita ci vuole pazienza.
16: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
17: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
16: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
17: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
16: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
18: Brick OK, più vicino a te.
16: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
19: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutti. Tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
20: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
21: Ci attende un martedì da piena estate tra la Lombardia e il Piemonte, cielo sereno poco nuvoloso in entrambe le regioni, ma sarà così per diversi giorni. Nel pomeriggio magari qualche breve temporale di calore potrà formarsi sulle zone alpine. Attenzione però alle temperature che tornano piano piano a salire, già punte massime oggi di 33-34 gradi, ma nei prossimi giorni ulteriore rialzo, in particolare nel fine settimana, valori che potranno raggiungere anche i 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Che coppia, Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali, come nei film su Dimensione Sono Soft. Mentre tra poco non parleremo di film ma di foto, perché c'è un fenomeno che è stato studiato e che tutti noi nella vita forse abbiamo notato ma non sapevamo dargli un nome. Ecco, si chiama Mother Photo Gap e ne parliamo tra poco, ti spiego bene che cos'è.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi, è come te, Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. C'è un fenomeno che forse non conoscevamo per nome, ma che abbiamo visto tutti almeno una volta nella vita. Si chiama Mother Photo Gap, che non è altro che il vuoto fotografico delle mamme. Cioè, in ogni famiglia c'è qualcuno che scatta le foto delle vacanze, dei compleanni, dei primi passi, delle recite, delle cene, ma anche poi in fondo delle giornate normali che poi diventano ricordi. E indovina un po' chi è questo qualcuno che quasi sempre scatta le foto? Eh sì, è proprio la mamma. E il risultato è quasi paradossale. Lei documenta tutto e alla fine lei nelle fotografie compare pochissimo. È stata fatta una ricerca a riguardo e quello che è venuto fuori è che negli album di famiglia la madre pensa è presente appena in una foto su 10. E ovviamente non perché non ci fosse, ma semplicemente perché era lei a stare dietro all'obiettivo. Però non è solo questo. Si aggiunge anche un altro aspetto molto umano, secondo me. Cioè, tante donne evitano le foto perché si sentono stanche, spettinate, fuori forma, convinte che quella non sia la versione migliore da conservare. Però la verità è che tra 20 anni nessuno guarderà quella foto pensando alla piega dei capelli o alla camicetta stropicciata. Guarderà una mamma che ride, che abbraccia, che accompagna e che vive quel momento. E forse è proprio questo il punto che ci deve far riflettere. Cioè, le fotografie non servono a immortalare la perfezione, servono a conservare una presenza, perché i ricordi più belli non sono quelli in cui siamo venuti bene, ma quelli che dimostrano che eravamo lì. E troppo spesso le mamme, pur essendo il centro della scena, finiscono per scomparire dall'album di famiglia. Ecco, invece cerchiamo di coinvolgerle di più. Scattiamo anche noi delle foto alle mamme, perché se lo meritano.
1: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: I grandi successi di ieri e di oggi su Dimensione Suono Soft. Questo è stato un grandissimo successo degli Eagles, incluso nell'album The Long Run, che fu un album che segnò la svolta fondamentale nella storia di questa band californiana. E l'abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft al termine di questa seconda ora di Sveglia Insieme. Quindi tra poco sentiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
11: Eh?
10: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
10: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si è arrivata intorno alla mezzanotte a Busto Arsizio la sentenza sull'omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un'auto nell'agosto del 2024 a Parabiago. Ergastolo per la compagna della vittima Dilma Pereira Carneiro, condanne severe per le persone coinvolte dalla donna. In questo fatto ci sono altre due condanne a vita. Incidente lungo la statale Regina, un'auto cade nel lago di Como, grave una donna, un uomo è disperso, lei è riuscita a uscire autonomamente dal veicolo che si è poi inabissato. Rispetto a un valore non negoziabile, la reazione dell'azienda della mobilità di Milano ATM sul caso della chat tra sei dipendenti, di cui un autista e un ex dipendente. All'interno immagini di donne, pare rubate dalle telecamere interne dei mezzi e commenti sessisti, esposto al garante indagine interna. Calcio, Maurizio Sarri, il nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto che vale 3 anni. L'ufficialità del toscano arriva dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Basket, Final Eight confermata a Torino come sede anche nel 2027. Finale scudetto questa sera, gara 3, Venezia Milano Olimpia in vantaggio di 2. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: E siamo arrivati all'ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Ma siamo arrivati anche a quel periodo dell'anno in cui in tantissime case italiane ci sono i ragazzi che si lamentano perché non hanno studiato abbastanza per la maturità. E invece, dati alla mano, gli studenti che non arriveranno alla maturità quest'anno sono pochissimi. A Milano, per esempio, nella maggior parte delle scuole, quasi tutti i ragazzi di quinta sono stati ammessi all'esame. La notizia curiosa in realtà però è un'altra, perché non si parla tanto di bocciature quanto di voti. I presidi infatti raccontano che le classi sembrano un po' meno brillanti rispetto agli anni scorsi, cioè meno insufficienze gravi, è vero, ma anche meno eccellenze, che vuol dire che ci sono meno candidati al classico 100 e lode che ogni anno finisce sui giornali con tanto di foto con corona d'alloro. E in fondo è interessante, perché per anni abbiamo discusso dell'inflazione dei voti, delle pagelle sempre più generose, di lodi distribuite così un po' come coriandoli. Quest'anno invece sembra soffiare un'aria diversa. Comunque ormai ci siamo, è partito ufficialmente il conto alla rovescia, perché mancano 3 giorni alla prima prova, quella d'italiano, e posso dirlo, secondo me l'attesa dell'esame è quasi peggio dell'esame stesso. Per fortuna, dai, passa presto. E allora un grandissimo in bocca al lupo a tutti i maturandi.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Impossibile rinunciare a qualcosa che ti entra nella mente, ti spalanca il cuore e ti denuda l'anima.

0: Rihanna con Love the Way You Lie, l'acoustic version su Dimensione Suono Soft, che vuol dire amo il modo in cui menti, in cui mi dici le bugie. Mentre io sono una persona estremamente sincera, dico sempre la verità, e allora ti dico che tra poco giochiamo insieme. Prepara lo smartphone.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
9: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sotto vuoto a soli 3,99 euro al chilo, sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo e orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
11: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
12: Ora si vince!
0: Come anticipato, eccoci qui pronti a giocare per partecipare ad un evento straordinario. Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende proprio vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare sia i grandi che i piccoli, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace veramente di far sognare tutte le età. E allora, se vuoi andare a vedere questo spettacolo, adesso con lo smartphone devi giocare inviando un messaggio WhatsApp al 393 790 00 con scritta la parola fiabe. Potresti essere premiato o premiata con ben due ingressi, quindi ripeto il numero con calma perché è sempre molto presto e quindi siamo ancora forse un po' assonnati e magari ci siamo persi qualche numero. 393 790 00, messaggio WhatsApp adesso con scritto fiabe, o va bene anche un audio WhatsApp, l'importante è registrare per intero la parola fiabe. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info, dimensionesuonosoft.it.
13: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
14: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
15: Autorigoldi a Milano dal 1906.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
19: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
20: Siete voi, il Moulin Rouge!
21: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
22: Bello partire per le vacanze.
23: Sì, ma con quale auto?
22: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
23: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
22: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
23: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
22: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
23: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
22: Info su denikar.it.
24: Dimensione suono soft.

0: può finire.
1: Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare su Dimensione Suono Soft. E se anche tu hai dei dubbi come lui, non ti sai spiegare come sarà questa giornata, ecco, non ci sono problemi, perché adesso arriva a chiarirci tutto Branco con i suoi consigli segno per segno.
2: Siamo qui con le nostre stelle. Martedì 16 giugno 2026. Questa luna Ariete porterà sicuramente agitazione, che poi si stende anche sulle collaborazioni professionali e nel proprio l'ambiente nel suo complesso. Devo dire, sono molto intense le amicizie Ariete, e con le amicizie voi vi salvate, per così dire, anche quando la luna è contro. Toro, tenete conto delle spese private che dovrete affrontare sin dal primo giorno d'estate, cioè domenica prossima. Poi naturalmente dovete lasciare

0: risolvere dei problemi potete discutere con persone anziane ricche di esperienza. Leone, buongiorno. Non sono ancora risolti i problemi in casa, ma un po' anche per colpa vostra. Non sapete affrontare i figli in maniera particolare, con una mano più ferma. Ecco, Vergine, voi siete segno della Vergine, ma c'era un poeta che diceva: come una vergine, ma guai a essere nei suoi pensieri. Va bene, io vi dico, Vergine, fateli pure, coltivateli questi pensieri. Bilancia, isolatevi un pochino con il vostro amore, proprio per rendere omaggio a questa Afrodite così calda in Leone. Scorpione, ma io devo guardare il settore che occupa quella bella Venere. Occupa il settore del successo, dunque è una bella arma per voi nel lavoro. Vado al Sagittario, soffia un maestrale freddo che non ti dico, però c'è vita ed è completamente vostra, amici del Sagittario. Se ci andrete, poi mi direte: avevi ragione. Vado al Capricorno, sfruttate casomai questo Marte che è così vivo, così energico, questa bella Venere che è diventata in Leone, per conquistare o riconquistare qualcuno. Acquario, Venere è in Leone, opposizione. Io mi piace dire che vi batte contro, perché sai, è una femmina, è una donna quella lì, e allora ogni minimo pretesto è buono al vostro, come si dice, partner in amore, di attaccarvi. Anche nel lavoro può succedere, perché Leone sono le vostre collaborazioni. Ed infine, Pesci, siete grandi come un universo, voi dei Pesci, l'infinito di Giacomo Leopardi vi dice niente? Blanco e le stelle. Vi auguro un giorno splendido. Dandovi appuntamento domani, vi mando il nostro tradizionale pensiero delle stelle. Ma parlo sempre della Luna. Vi sarete chiesti: cos'è la Luna? La Luna è un punto luminoso che ogni notte ci ricorda che domani potrebbe essere un giorno meraviglioso.
1: La radio del benessere.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Dimmi che non vuoi morire di Patti Pravo a chiudere queste tre ore di Sveglia Insieme. Dai, che ce l'abbiamo fatta anche oggi. Possiamo tirare un bel sospiro di sollievo, però non subito. Dai, lo tiriamo tra poco perché mancano ancora i saluti e poi ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Oh, adesso sì. Possiamo tirare un bel sospiro di sollievo perché siamo arrivati veramente alla fine di queste tre ore di Sveglia Insieme. Ce l'abbiamo fatta anche oggi, abbiamo superato questa sveglia di martedì 16 giugno e adesso continuiamo semplicemente ad affrontare il resto della giornata che sarà tutta in discesa, perché la parte più difficile, specialmente l'estate, quando magari uno la sera fa un po' più tardi perché esce, no? con le temperature che diventano un po' più vivibili la sera, fa più tardi e quindi poi la mattina si sveglia sempre stanco. Quindi la parte più difficile l'abbiamo superata, adesso continuiamo la mattinata come sempre con la compagnia di Francesco Cavuoto. Io ti auguro uno splendido martedì e se vuoi noi ci risentiamo domani mattina per svegliarci di nuovo insieme. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Incidente sulla statale Regina d'Argegno poco dopo la mezzanotte, coinvolti più mezzi, un'auto è caduta nel lago di Como, degli occupanti un uomo di 37 anni è morto, è grave invece una donna che è riuscita a uscire dal veicolo, ci sono altri due feriti. L'omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un'auto nell'agosto del 2024 a Parabiago, ergastolo per la compagna della vittima Dilma Pereira Carneiro, tra le 8 condanne anche altri due ergastoli. A Milano la chat tra 6 dipendenti e un ex dipendente ATM condivise immagini di donne che sarebbero state rubate dalle telecamere interne dei mezzi, accompagnate da commenti sessisti, dall'azienda esposto al garante della privacy e indagine interna. La scatola nera del tram della linea 9 uscito dai binari il 27 febbraio a Milano non avrebbe fornito elementi decisivi per chiarire le cause dell'incidente in cui persero la vita due persone, feriti una cinquantina di viaggiatori, unico indagato finora il conducente Pietro Montemurro per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Il calcio, Maurizio Sarri, il nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto che vale 3 anni, altro triennale per il portoghese Amorim atteso per la firma sulla panchina rossonera. E dall'estero, Trump al G7 in Francia, apre le speranze sull'Ucraina, l'Europa in campo per sminare lo stretto di Hormuz. Tutto, ci risentiamo tra un'ora.
14: Hai visto? È già martedì, tu non ci credevi, invece il lunedì ormai è un ricordo e allora via verso questa nuova giornata fatta di 4 ore di musica, di robe da raccontarci, i segreti in tavola, le good life, travel experience, le grandi voci del cinema, la nostra informazione, un successo dopo l'altro, op, dopo l'altro, op. dopo l'altro, up, e allora si riparte. Prima ancora aforisma d'amore. Buongiorno da Francesco Comodo, non ci siamo presentati. Questa è Dimensione Sono Soft. Se l'hai scelta vuol dire che hai bisogno di rilassarti e siamo qui per questo. Iniziamo.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: L'amore non è un dovere, è una grazia. Bisogna averne molto dentro di sé per poterlo dare agli altri.

0: con chi sei.
1: Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: vita.
1: Robbie Williams, Misunderstood, nella mattinata di martedì su Dimensione Suonosoft. Tra poco si viaggia, si esplora, si vola con Beppone Pellegrino.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suonosoft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
12: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.432 euro, tanfisso 8,99, TAIG 13,31, salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
14: Siete voi il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
20: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
19: E chi può aiutarmi davvero?
20: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
19: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
20: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
21: Giglio. Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
0: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
1: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
0: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
1: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
22: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
23: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
24: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
25: Alex International. Alex International.
26: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
27: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
28: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pellegrino. Beppe, dove ci porti?
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: C'è una regola non scritta, ragazzi. Quando navighi in Costa Smeralda, quando pensi di aver visto il mare più bello, tac, il promotorio successivo ti smentisce. Tutto cambia in un secondo. Lasciamo Calagrano e puntiamo verso Liceroia. Già da lontano capisci perché sia una delle spiagge più amate dai sardi e da tutti i visitatori, turisti, viaggiatori. È bellissimo. Una mezzaluna infinita di sabbia rosata e acqua che passa dal verde chiaro al turchese acceso. Ancoriamo al largo e via. Giù in acqua, un po' di apnea, un po' di nuoto. Notare qui sembra quasi reale, sembra che tu galleggi nell'acqua. Il fondale è così chiaro da sembrare illuminato con una luce da sotto. Verso mezzogiorno arrivano dei momenti più belli e semplici del viaggio. Insomma, niente ristoranti di lusso né trattorie, panini al sacco e via. Seduti sul gommone nero, ancora bagnati, capelli salati, maniche profumo di mare e pecorino, insomma, perché 20 anni e giuro che non esiste panino più buono di quello che ho mangiato così. Poco dopo compare lui, il mitico boat bar galleggiante, perché vi voglio raccontare che anche tantissimi anni fa arrivavano piccoli gommoni con cariche di gelato, granite, caffè freddi, che si avvicina lentamente ai vari sostatori e tutti comprano qualcosa, perché non, sui gommoni non ci sono i frigoriferi, un caldo incredibile, poi l'acqua diventa calda, quindi qualcosa di fresco lo vuoi. Ci fermiamo tutti, è un piccolo rito della Costa Smeralda, gelato in mano, musica che arriva da lontano, acqua fino all'orizzonte. Insomma, non servono molte altre spiegazioni per capire cos'è per me la felicità. Anche oggi è la stessa cosa, anche se sono più 20 anni. A volte il lusso non è una suite vista a mare, o perlomeno il lusso non è solo una suite vista mare, è un ghiacciolo al limone mangiato in costume, che si mischia col sale che è ancora sulle labbra perché è appena finito di fare un bagno. Ma cosa ve lo dico a fare? Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Lucio Battisti, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Si chiude così la nostra prima ora in questo martedì. Tra poco le news e poi l'ora delle Good Life.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su Urbanistica è arrivata la prima sentenza a Milano, riguarda il grattacielo di 24 piani di via Stresa nel quartiere della Maggiolina. Per la Torre Milano tutti assolti gli 8 imputati, il fatto non costituisce reato. La procura aveva chiesto la condanna di costruttori, ex dirigenti del comune e funzionari dello sportello unico edilizia. Scontro tra due auto intorno alla mezzanotte ad Argegno sulla statale Regina, una finisce nel lago. Dei due occupanti di questo secondo mezzo, un uomo di 37 anni è morto, il corpo è stato recuperato, grave la donna che era con lui. A Busto Arsizio prima sentenza sull'omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un'auto nell'agosto del 2024 a Parabiago, ergastolo per la compagna della vittima Dilma Pereira Carneiro, per altre 7 persone condanne a pene dall'ergastolo ai 14 anni. A Milano 6 dipendenti e un ex dipendente ATM condividevano in chat immagini di donne che sarebbero state rubate dalle telecamere interne dei mezzi, accompagnate da commenti sessisti dall'azienda, esposto al garante della privacy, indagine interna. Sabotaggi alle linee ferroviarie e 7 misure cautelari eseguite dalla Digos di Roma nei confronti di appartenenti all'area anarchica. Al centro dell'indagine l'attentato alla Roma-Firenze del febbraio scorso. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Tra poco ti porto davanti alla cascata più alta del mondo, solo che c'è un piccolo dettaglio: nessuno può vederla. Ne parliamo tra poco all'interno delle nostre Good Life in questa mattinata di martedì su Dimensione Suono Soft, dove Ligabue apre le danze con Ho messo via e prima ancora Mario Bombardieri e Un dolce aforisma d'amore.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: La mente distrugge le nostre illusioni, ma il cuore le ricostruisce da capo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Una come te, Cesare Cremonini, Dimensione Suonosoft, la radio del benessere e del relax che fra poco ti porta davanti alla cascata più alta del mondo. Ma non la vedrai, non la vedrai, te la racconto.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da €31.900 con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
14: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
13: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
14: Eh?
13: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
14: Ok, hai vinto.
13: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza.
17: L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autori Goldi!
22: A Milano dal 1906.
23: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
24: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
23: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
24: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
23: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
25: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
26: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: si trova sotto l'oceano. Hai capito bene, nello stretto di Danimarca, tra Groenlandia e Islanda, esiste una gigantesca cascata sottomarina. L'acqua fredda e più densa scivola sotto quella più calda e crea una sorta di precipizio invisibile che scende per oltre 3500 metri, praticamente più di 4 volte l'altezza dell'Empire State Building. Eppure nessuno la fotografa questa cascata, nessuno si mette lì a fare il selfie, nessuno la vede, e questa cosa mi affascina moltissimo perché ci ricorda che il pianeta continua a fare cose straordinarie anche quando non siamo lì a guardarlo. E poi ci sono le spettacolari cascate Vittoria. Gli abitanti del posto le chiamano il fumo che tuona, già il nome sembra uscito da un romanzo d'avventura, e quando ci vai lo capisci il motivo. Il rumore è talmente potente che può essere percepito a decine di chilometri di distanza. Pensa che prima ancora di vedere l'acqua tu la senti, senti la sua presenza, come quando riconosci qualcuno dal passo prima ancora che entri nella stanza. E poi ci sono le cascate italiane che vale la pena andare a vedere. Io per esempio le cascate delle Marmore le ho viste tante volte, che tra l'altro sono state create dagli antichi romani più di 2000 anni fa. Oppure le cascate del Toce, che sembrano uscite da una cartolina alpina. Oppure le cascate del Mulino, dove l'acqua ha scolpito piscine naturali che sembrano progettate da un architetto particolarmente ispirato. Forse il fascino delle cascate è tutto qui: guardarle e rendersi conto che l'acqua che a casa esce tranquilla dal rubinetto in natura può diventare una forza capace di modellare addirittura le montagne. E se questa estate ne incontri una, fermati qualche minuto, non per fare una foto, almeno non soltanto per quello, fermati ad ascoltarla, perché poche cose ricordano la forza della natura meglio dell'acqua che continua a scendere da migliaia di anni. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: Pioggia e sole.

0: sempre e per sempre. Francesco De Gregori scivola via alla prima parte della mattinata, le prime due ore sono andate, tra poco l'ora di Segreti in Tavola, ma prima la nostra informazione. Ci colleghiamo con la redazione di Dimensione Suonosoft.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La prima sentenza sull'urbanistica a Milano in 4 anni di indagini riguarda Torre Milano, il grattacielo di 24 piani in via Stresa, la Maggiolina. Tutti assolti gli 8 imputati per abusi edilizio e lottizzazione abusiva. Il fatto non costituisce reato. Secondo il tribunale, gli imputati avrebbero agito secondo le regole, in buona fede. La procura aveva chiesto il sequestro della torre e la condanna di costruttori, ex dirigenti del comune e funzionari dello sportello unico edilizia. Schianto tra alcune auto, forse 4, sulla statale Regina intorno alla mezzanotte. Una è finita nel lago di Como, recuperato il corpo senza vita di un uomo che era a bordo. Una donna è riuscita a salvarsi, è stata ricoverata in codice rosso a Varese. L'incidente sarebbe stato provocato da un'auto condotta da un cittadino straniero residente a Saronno, fuggito a piedi e poi rintracciato. Un uomo di 53 anni è stato arrestato ieri a Erba, in provincia di Como. L'uomo è accusato di ripetuti atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, arrivando a dar fuoco alla sua auto. Quando è stato fermato aveva un coltello e un taglierino. Basket, finale scudetto questa sera, gara 3 Venezia Milano, Olimpia in vantaggio di 2. G7 in Francia, è arrivato Zelensky, parliamo di guerra tra Russia e Ucraina con Enrico Mentana.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: La guerra d'Ucraina dura da ormai 4 anni e 4 mesi. Se si pensa che Vladimir Putin l'aveva in qualche modo pianificata, così da riuscire a conquistare Kiev nel giro di pochi giorni e di sollevare Zelensky, magari facendolo fuggire all'estero, tutto questo doveva durare appunto pochi giorni. Questi 4 anni e 4 mesi sono un'eloquente risposta a quel piano. Ma se aggiungiamo che Zelensky ha continuato a essere per tutti questi anni l'uomo immagine, lo stesso uomo rappresentativo dall'inizio alla fine dell'Ucraina, tra alti e bassi ovviamente, tra cali e rialzi di gradimento internazionale, come ben sappiamo, ma sempre presente, il senso della resistenza ucraina è dato proprio da lui. E ne parlo perché oggi, questa mattina, Zelensky è al G7 a Evian, davanti ai grandi dell'Occidente. per pianificare insieme cosa si può fare per concludere a testa alta quella guerra. E tutti sappiamo che Putin non può più vincere in Ucraina, se è vero che appunto 4 anni e 4 mesi non sono bastati per neanche riuscire a conquistare tutto quel Donbass, che era il traguardo, l'obiettivo minimo dell'invasione. Putin sa però che non può perdere a sua volta quella guerra, perché sarebbe non solo la sua sconfitta politica, ma il suo crollo. Non sopravviverebbe letteralmente alla guida del suo paese. Ed è per questo che la guerra continua, perché nessuno a questo punto la può perdere. L'Occidente è stato coerentemente, soprattutto l'Europa, accanto a Zelensky e all'Ucraina. La Russia però non può perdere la guerra. Si può pareggiare questa guerra? Scusate se uso il termine sportivo. Sì. A questo punto la cosa migliore è riuscire a trovare un accordo. Ma saranno così forti politicamente, est e ovest, come si diceva una volta, per trovare questo accordo? Lo inizieremo a scoprire proprio oggi a Evian.
12: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buon martedì da Francesco Cavuoto da Dimensione Suonosoft. 80 anni per una persona sono una vita, per un teatro sono quasi un miracolo. E il Piccolo Teatro di Milano festeggia il suo 80esimo compleanno. Era il 1947 quando due ragazzi poco più che ventenni, Giorgio Strehler e Paolo Grassi, decisero di inventare qualcosa che in Italia non esisteva: un teatro pubblico aperto a tutti. Pensateci un secondo, no? Nel frattempo sono cambiate le mode, la televisione, internet, i telefoni, il modo di parlare, di amare, persino di annoiarsi. Eppure il teatro è ancora lì, e forse perché c'è una differenza enorme tra essere vecchi ed essere antichi. Le cose vecchie resistono per abitudine, le cose antiche resistono perché continuano ad avere qualcosa da dire. E questa è una bella lezione anche per noi, perché spesso abbiamo paura del tempo che passa, guardiamo le rughe, guardiamo i capelli bianchi, gli anni che si accumulano, ma il problema non è il tempo, il problema è smettere di essere curiosi. Il Piccolo compie 80 anni e festeggia guardando al futuro, con nuovi spettacoli, nuovi artisti e nuove idee. E forse il segreto è tutto lì: non chiedersi quanti anni abbiamo, ma quanta voglia abbiamo ancora di scoprire qualcosa di nuovo. Perché l'età, in fondo, la misura è il calendario. La giovinezza, invece, la misura la curiosità. E allora tanti auguri al Piccolo Teatro di Strehler, il Piccolo Teatro di Milano, di Strehler e Paolo Grassi. Si riparte verso una nuova ora fatta di musica. Che musica, che musica! Guarda, non te la voglio nemmeno spoilerare. Ti lascio proprio, come appena detto, la curiosità di scoprire quale sarà la prima canzone di quest'ora. E prima ancora, invece, un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Solo chi ama profondamente riuscirà a cogliere lo stato d'animo che si cela al di là di uno sguardo. È lì che si riconoscerà la sincerità di un sorriso, perché esso parte dal cuore e illumina gli occhi prima di sfociare sulle labbra.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Apologize, One Republic su Dimensione Suonosoft. Tra poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
12: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
11: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
12: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
11: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
16: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
17: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
16: E chi può aiutarmi davvero?
17: Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
16: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
17: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
18: Giglio. La tua nuova auto è sempre più vicina sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
19: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
22: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
23: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
24: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
25: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
26: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: 1500 come dono del vicereame del Perù al Regno di Napoli, e furono coltivati per la prima volta proprio nell'area di San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno. Qui hanno trovato un ambiente unico perché terreni fertili di origine vulcanica, ricchi di minerali lasciati dall'eruzione del Vesuvio, e anche un clima ideale per la coltivazione. E oggi il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese Nocerino DOP viene prodotto tra le province di Salerno, Napoli e Avellino. La raccolta avviene esclusivamente a mano, pensate, da fine luglio a fine settembre, perché i frutti maturano in modo graduale, quindi servono più passaggi nei campi, che ovviamente non si possono fare con le macchine che prendono e raccolgono su tutto. Ma a cosa rende questo pomodoro così speciale? Beh, innanzitutto la sua forma così allungata, no? Questa polpa poi compatta, una scarsa presenza di semi, al palato è molto equilibrato, ha una dolcezza naturale che è ben bilanciata da una leggera acidità, e poi è particolarmente ricco di acqua, contiene fibre, vitamina C, vitamina A, potassio e soprattutto licopene. Che cos'è il licopene? È il pigmento responsabile del suo colore rosso intenso, che è noto per le proprietà antiossidanti. In cucina il San Marzano è considerato uno dei migliori pomodori da salsa, ovviamente. La sua polpa consistente e poco acquosa permette di ottenere questi sughi vellutati e molto concentrati senza cuocere troppo il pomodoro. E poi è il pomodoro simbolo della pizza napoletana. Però è perfetto per le conserve, per i ragù, per i piatti di pesce, per delle preparazioni tradizionali dove il pomodoro deve essere protagonista, soprattutto senza coprire gli altri ingredienti. Insomma, è un frutto semplice, ma solo in apparenza, che racchiude secoli di storia, il carattere di un territorio, ed è uno sicuramente dei sapori più autentici della cucina italiana. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro di trascorrere un'ottima giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: al cinema, in TV in questo periodo e soprattutto in radio ancora. Michael Jackson, per fortuna, Man in the Mirror, chiude le nostre prime tre ore su Dimensione Suono Soft questa canzone. Tra poco riparte l'ora del pomeriggio, l'ora della decompressione. Più musica, meno parole.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Estate alle porte?
7: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Ecco qualche esempio:
7: Fiat Pandina da 12.490 euro,
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
7: Peugeot 208 da 17.990 euro,
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
7: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Info su denicar.it.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori
12: Goldi! A Milano dal 1906.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Seguite le regole e in buona fede, tutti assolti, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa, la Maggiolina. Una delle tante inchieste aperte dalla Procura Meneghina sulla gestione urbanistica. C'è stato un incidente sul lavoro nel Varesotto, in condizioni critiche un operaio del Verde di 63 anni travolto da un'auto mentre stava eseguendo interventi di manutenzione a bordo strada. È accaduto in Viale Europa a Solbiate Arno. Contro i casi di violenza nei confronti del personale sanitario arrivano le bodycam nei pronto soccorso lombardi, delibera della giunta regionale, stanziati 400.000 euro. A Milano truffavano turisti con il gioco delle tre campanelle in manette sei uomini di nazionalità rumena tra i 22 e i 54 anni. Basket, finali scudetto stasera gara 3 Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Al G7 di Evian conclusa la sessione di lavoro dedicata a Kiev, trilaterale tra i presidenti di Francia, Ucraina e Stati Uniti. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio da Francesco Cavuoto, che sono io. Buon pomeriggio da Dimensione Suono Soft, che è lei, la radio che ascolti tutti i giorni per rilassarti e per riprendere un po' di carica. E allora via con Vasco Rossi e Senza Parole, un po' come me, perché nell'ora della decompressione chiacchiero meno, ma ti metto sicuramente più musica. Prima ancora invece Alessandro Quarta, voce del cinema, Aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Amore mio, anche se sei lontano, il mio amore è sempre accanto a te, nella bianca trasparenza dell'alba, come nei rossi fremiti del tramonto.
17: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso. Spera.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Nelly Furtado con I Like a Bird su Dimensione Suono Soft. Tra poco si gioca, tra poco si vince, quindi prendi il telefono, imposta già il tuo messaggio al numero 393 700 9000, perché tra poco ti faccio un bellissimo regalo. Guarda, il pochi secondi.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Allora, aria condizionata KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
4: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
3: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
4: Eh?
3: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
4: Ok, hai vinto.
3: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
8: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
13: Ora si vince.
0: Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio, Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare tutte le età. Gioca ora il mio messaggio WhatsApp, così ti mando con due ingressi al 393 700 9000, te lo ripeto, 393 700 9000. Con la parola fiabe potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft, gli eventi più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
14: Basta, voglio di più!
15: Più di così!
14: Ancora di più!
15: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro!
14: Di più?
15: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda!
14: Di più!
15: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda!
14: Più di così!
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Autorigoldi.it.
19: Sei
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
20: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Bello partire per le vacanze.
23: Sì, ma con quale auto?
22: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
23: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
22: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
23: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
22: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
23: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
22: Info su denicar.it.
24: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
25: Dimensione Suono Soft.

il cielo in una stanza nella versione di Ornella Vanoni. Meravigliosa canzone nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft nell'ora della decompressione fino alle 13 in mia compagnia. La nostra playlist continua con James Blunt.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, chiude il nostro appuntamento di questo martedì. Dai che domani saremo già a metà di questa settimana, sarà mercoledì, io ti aspetto alle 9, subito dopo Laura Buono, adesso invece ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5. Da Cavuoto ci siamo detti tutto, buona giornata, grazie ad averci scelto anche questa mattina. Un bacio, un abbraccio, rilassati, buon pranzo, ciao!
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Seguite le regole e in buona fede tutti assolti. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa alla Maggiolina. Una delle tante inchieste aperte dalla Procura Meneghina sulla gestione urbanistica. 9 persone, tra cui minorenni, tutti appartenenti alla stessa famiglia, in manette con l'accusa d'aver commesso una serie di furti tra le province di Pavia, Lodi, Milano e in Piemonte, Alessandria e Cuneo. Il Tribunale Civile di Milano ha dichiarato falso il testamento della madre di Patrizia Reggiani, che ha scontato la pena come mandante dell'omicidio del marito, Maurizio Gucci. Potrebbe valere alla figlia, oggi 77enne e sottoposta ad amministrazione di sostegno, un'eredità di almeno 20 milioni di euro. Lo sport, il basket, finali scudetto, stasera gara 3 Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Il presidente USA, Donald Trump, al G7 di Evian, Mosca deve fare un accordo, ha detto, farò tutto ciò che è in mio potere. Se non fosse per me, Israele non esisterebbe. La prossima fase dei negoziati con l'Iran sarà più facile. L'informazione torna tra un'ora.
8: Ti auguro buon primo pomeriggio, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft in questo martedì 16 giugno. Saluto e ringrazio anche il mio amico collega Francesco Cavuoto, il mio nome è Fabiana Sera, se vuoi restiamo insieme fino alle 17. Tra l'altro oggi due good life molto carine, un po' diverse dal solito. Perché? Perché noi di solito quando parliamo di animali lo facciamo sempre riguardo ai nostri animali, no? Quelli lì che potenzialmente, cioè che sono le nostre case, quindi il cagnolino, il gattino, il coniglietto. Oggi ti parlo di un animale che spesso vediamo, sai, nei parchi, no? La tartaruga marina, cioè non è che ce l'abbiamo a casa, la tartaruga marina a casa, un po' complicato. E nella seconda, ma perché te ne parlo della tartaruga marina? Per delle cose che probabilmente io le ignoravo, vabbè, io sono un po' capra riguardo la zoologia in generale, però per dei motivi molto molto interessanti, davvero, cioè veramente bellissimi. Seconda Good Life, come ogni martedì che si rispetti, Galateo, quindi buone maniere, ma attenzione perché da oggi io sono andata un pochino a investigare sulle buone maniere dei paesi un po' differenti, cioè per esempio oggi ti parlo del Giappone, però in Giappone si comportano in maniera in maniera un po' differente dall'Italia, e quindi è carino anche andare a studiare le buone maniere, così anche, in primis se andiamo in Giappone ci sappiamo comportare, ma anche tipo in Svezia, in Romania, in Grecia, cioè nei paesi che non sono l'Italia, come si comportano quando fanno questo? Ed è carino anche sapere come comportarsi, perché siamo sempre le persone da bene. Il tutto condito, signore e signori, la migliore musica, quella lì che ti piace cantare e che ti fa emozionare, quella di Dimensione Sono Soft, primo discone di un grandissimo artista che ti piace da morire. Scommettiamo? Dai, cominciamo, buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Non tremare, abbracciami forte. Non sarò una persona perfetta, ma vorrei essere l'anima che possa stringerti e dirti che va tutto bene. Poggia la testa sul mio petto e ascolta il battito del mio cuore. Se resti in silenzio, potrai sentire la sua voce. Resta con me ed io non ti farò cadere.

un viaggio assurdo è immenso tutto.

Perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: quanto è bello Pino Daniele. Io sono pazzo su Dimensione Sound Soft. Tra un po' ti parlo di tartarughe custodi millenarie dei nostri mari.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: Ma non ci stiamo!
16: Nella vita ci vuole pazienza.
15: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
16: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
15: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
16: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
15: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
17: Brick OK, più vicino a te.
15: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
18: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
19: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
18: E chi può aiutarmi davvero?
19: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
18: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
19: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
20: Istituto Giglio.
21: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
22: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
23: Estate alle porte?
0: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Ecco qualche esempio:
0: Fiat Pandina da 12.490 euro,
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
0: Peugeot 208 da 17.990 euro,
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
0: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Info su denikar.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
23: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
24: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
25: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ma perché si parla tanto di protezione delle tartarughe marine? Non solo perché sono creature straordinarie che nuotano nei nostri oceani da oltre 100 milioni di anni, ma perché rispettarle è importantissimo per il nostro benessere. Sapevi che sono veri e propri ingegneri ecologici? Si nutrono di meduse e in tal modo ne regolano anche la popolazione e garantiscono l'equilibrio di tutto l'ecosistema marino. E non è tutto, perché noi possiamo fare davvero la nostra parte anche abitando lontanissimo magari dai loro ecosistemi. Riduciamo la plastica, perché gettando dei rifiuti plastici che a volte finiscono in mare vengono scambiati dalle tartarughe proprio per meduse e quindi le ingeriscono. Poi, altra cosa importantissima, rispettiamo le spiagge. Durante l'estate molte spiagge divengono luoghi di nidificazione. Segui sempre sentieri e non disturbare mai i nidi. E se per tua fortuna ti capitasse di assistere alla nascita di tantissime tartarughine sulla spiaggia, sappi che la schiusa delle uova avviene generalmente tra giugno e ottobre ed è un processo magico. La femmina torna quasi sempre sulla stessa spiaggia dove è nata anni prima, lo sapevi? Di notte emerge dall'acqua in silenzio, scava una buca nella sabbia, depone da 50 oltre 150 uova. E infine ti dico un'ultima curiosità straordinaria: è la temperatura della sabbia che determina il sesso dei piccolini, quindi con temperature più basse avremo più maschi, mentre con temperature più alte più femminucce. È una cosa bellissima. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: incredibile, stamattina mi sono svegliata canticchiando questo grandissimo successo di Lucio Dalla e Gianni Morandi. Vita, abbiamo concluso un'altra ora insieme in questo martedì 16 giugno, adesso linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Varese a un anno e quattro mesi per maltrattamenti nei confronti della madre per Riccardo Bossi, primogenito del senatore Umberto Bossi, scomparso lo scorso marzo. Definitiva la condanna a due anni e sei mesi anche per aver ricevuto indebitamente il reddito di cittadinanza tra il 2020 e il 2023. Tutti assolti gli otto imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa alla Maggiolina, una delle tante inchieste aperte dalla Procura Meneghina sulla gestione dell'urbanistica. Caldo in aumento, torna l'AFA. Giovedì tra le cinque città bollino arancione in tutta Italia c'è Brescia, Milano sarà bollino giallo come in altre 11 città. Lo sport, il basket, finali scudetto stasera gara 3 Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Mondiali di calcio, i match di stasera e stanotte, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Si è spenta a 111 anni Isabella Pelà, tra le donne più longeve d'Italia. Il prossimo 26 luglio avrebbe compiuto 112 anni. L'informazione torna tra un'ora.
0: Che bello tornare a farti compagnia in questa seconda ora, in questo martedì 16 giugno. Sono Fabiana Sera e io ti parlo di una cosa bellissima, perché non so se sei d'accordo, ma siamo ormai completamente digitalizzati, questa tecnologia che ci sta proprio seppellendo. E invece a Toscolano Maderno, ti sto parlando della zona di Brescia, questo sabato 20 giugno dalle 10 in occasione di Carta Canta, cioè la festa della carta, dell'arte, della creatività, ci sono un sacco di laboratori obbligatori dai 4 ai 6 anni e poi da 6 anni in su. C'è musica di carta, quindi la carta che non serve solamente per disegnare o costruire, ma può diventare davvero uno strumento musicale, tu lo sapevi? Quindi un sacco di lo scrapbooking creativo, qualcosa di molto appagante, perché quando poi noi cominciamo a fare i lavoretti con colla, carta, forbici, che abbiamo 4, 6 anni o 150, ci divertiamo come matti. E quindi festa della carta, dell'arte e della creatività. Ti ripeto, Toscolano Maderno, provincia di Brescia, sabato 20 giugno a partire dalle ore 10. Informati sul web, la location è il Museo della Carta di Toscolano Maderno. Mi è piaciuto tantissimo, perché dobbiamo un po', no, ritornare alle nostre origini della semplicità. Basta, spegniamo i device, almeno non dico tanto, il weekend. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, primo discone di quest'ora, George Michael, che arriva con Jesus to a Child. Buon pomeriggio.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Stanco di aspettare chi non sarebbe mai arrivato, fui sfiorato da un piccolo bacio inaspettato e dolce. Non mi baciò le labbra, colpì il mio cuore, leggero e salato. Non incontrò il mio corpo, mi prese l'anima.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Coldplay su Dimensione Suono Soft. Intanto in Gran Bretagna arriva lo stop ai social per gli under 16. È davvero la strada da seguire anche qui in Italia? Ne parliamo tra pochissimo.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi no garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Ora si vince.
0: E intanto giochiamo. Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia. This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccini, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio, Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace di far sognare davvero tutte le età. E allora dai, giochiamo. Inviami subito un messaggio WhatsApp al 393 700 90 00 con la parola fiabe. Potresti essere premiato con ben due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Trovi le info su dimensionesuonosoft.it.
14: Ma non ci stiamo!
15: Nella vita ci vuole pazienza.
14: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
15: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
14: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
15: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
14: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
16: Brick OK, più vicino a te.
14: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
17: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali. Non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
18: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
19: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
20: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
19: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
20: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
19: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
22: Bello partire per le vacanze.
23: Sì, ma con quale auto?
22: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
23: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
22: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
23: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
22: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
23: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
22: Info su denicar.it.
24: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
25: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
26: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
24: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
27: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: In bicicletta, che cosa bellissima, questo singolo di Riccardo Cocciante. Con lui in bicicletta abbiamo finito un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. Adesso linea alle news.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Tutti assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso della Torre Milano di Via Stresa alla Maggiolina. Una delle tante inchieste aperte dalla Procura Meneghina sulla gestione urbanistica. La Procura aveva chiesto 8 condanne e la confisca del grattacielo. Incidente sul lavoro nel Varesotto, in condizioni critiche un operaio del Verde di 63 anni travolto da un'auto mentre stava eseguendo interventi di manutenzione a bordo strada. È accaduto in Viale Europa a Solviate Arno. Caldi in aumento, torna l'afa giovedì tra le 5 città bollino arancione, in tutta Italia c'è Brescia, Milano sarà bollino giallo come in altre 11 città. Lo sport, il basket, finali scudetto stasera gara 3 Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Negli Stati Uniti l'FBI ha reso noto di aver sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali. Al G7 di Vienna in corso il bilaterale tra il presidente USA Donald Trump e il leader degli Emirati. L'informazione torna tra un'ora.
0: Grazie sempre ai nostri giornalisti e alla nostra redazione che ci aggiorna ora dopo ora su quello che succede intorno a noi. Sono Fabiana Sera, grazie a te perché hai scelto Dimensione Sono Soft per il tuo primo pomeriggio. Saremo insieme fino alle 17, giusto il tempo, signora mia, di andare a vedere che cosa succede nel mondo quando si parla di galateo, vero? Nel senso che ti ho detto nel coming up che di solito parliamo di come stare a tavola in Italia, di come comportarci bene in Italia, e invece, ecco, sono andata a curiosare un pochino sugli usi e sui costumi fuori dai nostri confini, perché cambia tutto e ci sono cose molto molto curiose. Quindi da ora e per qualche settimana andremo a farci un pochino i fatti anche dei nostri cugini un po' più lontani da noi, che insomma vicino l'Italia ancora, ma quando poi ti cominci ad allontanare cambia proprio la storia. Non vedo l'ora di condividere con te queste curiosità e intanto un sacco di musica tutta insieme. Il primo discone di quest'ora è di Alex Britti, che arriva con la sua meravigliosa Oggi Sono Io. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche,
7: su Dimensione Suono Soft.
9: La primavera è qui e già le manca un petalo, quella membrana che fa del nostro cuore un essere vivente.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: un'emozione per sempre. C'è Eros Ramazzotti su Dimensione Suono Soft. Tra un po' ti porto a studiare un po' il Galateo in Giappone. È lì sì che cambia musica.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
12: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
13: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
12: E chi può aiutarmi davvero?
13: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
12: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
13: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
14: Giglio. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
18: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
19: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
18: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
19: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
18: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
20: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
0: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
21: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
23: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
24: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
25: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
26: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

aspetta che devo azzeccare anche la pronuncia. Oshinagaki è l'elogio del silenzio a tavola, il galateo giapponese collegato al benessere psicofisico che nella filosofia orientale si collega e si coltiva soprattutto attraverso la consapevolezza dei piccoli gesti quotidiani e il rispetto profondo per lo spazio altrui. Appunto, siamo in Giappone, il galateo della tavola non è come da noi una rigida sequenza di regole polverose, stai dritto, petto in fuori, non allargare i gomiti, ma una vera e propria forma di meditazione green applicata alla convivialità. Per esempio, una delle tradizioni riguarda la gestione dei rumori durante i passi, che se dico rumore uno pensa chissà che cosa, per esempio ai singulti

0: Eliminare il rumore di fondo inutile è un approccio che trasforma il pranzo in un rituale di puro rilassamento sensoriale e gratitudine per il cibo attraverso la sacralità del silenzio e la consapevolezza di ogni singolo boccone. Che cosa bellissima! Viva il silenzio a tavola! Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: con la poesia dei Pooh e la loro Noi Due nel Mondo e nell'Anima concludiamo in modo bellissimo un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft, adesso in linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Tutti assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso della Torre Milano di Via Stresa alla Maggiolina, una delle tante inchieste aperte dalla Procura Meneghina sulla gestione urbanistica. La Procura aveva chiesto 8 condanne e la confisca del grattacielo. Atti persecutori nei confronti della ex in carcere a Como, un 53enne al momento dell'arresto aveva con sé un coltello a serramanico e un taglierino con una lama di quasi 30 centimetri. Caldi in aumento, torna l'AFA, giovedì tra le 5 città bollino arancione, in tutta Italia c'è Brescia, Milano sarà bollino giallo, come in altre 11 città. Lo sport, il basket, finali scudetto stasera gara 3, Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Presidente USA Donald Trump al G7 di Vienna, nell'accordo con l'Iran la rinuncia all'arma nucleare, Hezbollah, Teheran non firmerà senza il ritiro di Israele dal Libano. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Pruno.
0: Io ti auguro ogni bene, lo faccio ai microfoni di Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, degli eventi collegati al tuo territorio. Per esempio ti parlo del prossimo weekend 19-21 giugno, quindi anche solstizio d'estate, entriamo nella bella stagione, quindi perché no? Perché non fare un bellissimo giretto per i mercatini a Como, perché è una città che ne ospita sempre tantissimi. Due principali, chiamati anche mercatini storici di Regione Lombardia, pensa, bellissimi. Piazza Perretta, mercatino di Campagna Amica, quindi è un mercatino agricolo che ci sarà questo venerdì dalle 8 alle 12.30, è un mercatino agricolo quindi tutto a chilometro zero. Piazza San Fedele, se ti piace invece mercatino dell'artigianato. Porta Torre, ci sarà un mercatino dell'antiquariato e del collezionismo domenica, una rassegna hobbistica famosa in tutta la regione. Se invece ami fare un giro anche lungo le mura cittadine, Bancarelli all'aperto, mercato Mercerie da Viale Battisti a Viale Varese, questo è un grande classico, sabato 20 giugno. Se ritorniamo, mercato coltivatori a chilometro zero, se ti piacciono i prodotti locali, mercato coperto in via Mentana. Insomma, Como offre sempre una grandissima varietà di mercatini, il tempo è bellissimo, godiamoceli prima della grande pausa estiva che ci porterà tutti quanti al mare. Intanto continua la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, questo è davvero un discone. Hard to say I'm sorry, ci sono gli Chicago. E io ti auguro buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Cerchiamo l'equilibrio e ci innamoriamo di chi ce lo sposta.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: tutti a prendersela con questa intelligenza artificiale. Invece tra un po' io condivido con te l'uso proprio, cioè lo so, di bassissimo livello che ne faccio, però insomma, secondo me vale la pena, soprattutto perché è un uso molto green.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
9: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Siete voi, il Moulin Rouge!
11: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano è Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
14: Estate alle porte?
8: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Ecco qualche esempio.
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
8: Peugeot 208 da 17.990 euro.
14: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990 euro.
14: Info su denicar.it.
15: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
16: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
17: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Bello partire per le vacanze.
21: Sì, ma con quale auto?
20: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
21: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
20: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
21: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
20: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
21: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
20: Info su denicar.it.
22: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
23: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
25: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro d'oro.it.
26: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose.

Vasco Rossi con gli Angeli su Dimensione Suono Soft. Voglio condividere con te l'uso, devo dire non proprio nobilissimo, che faccio della intelligenza artificiale. Devi sapere che io sono stata cresciuta dalla mia nonna, nonna Lidia, a non buttare niente, cioè proprio la cucina del riciclo, e quindi ho chiesto all'intelligenza artificiale come poter riciclare le bucce delle patate, delle carote, delle zucchine, perché stavo cucinando, e mi ha detto di farne delle chips speciali per un aperitivo, e quindi le ho condite con olio evo, sale, rosmarino, tritato, le ho messe in forno ad aria e sono venute le chips buonissime, proprio a chilometri zero. Mi è piaciuta un sacco e quindi volevo condividerlo con te. Eh sì, la uso così.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Bellissima la canzone, splendido il video, vattelo a vedere, poi dimmi dove è stato girato. Lucio Dalla con canzone, chiudo il nostro appuntamento di oggi. Io sono Fabiana Sera, prima di andare via voglio fare con te un piccolo recap. Oggi ti ho parlato di che cosa succede quando le tartarugone marine nidificano e quindi depongono le loro uova, e che cosa succede, come si decide il sesso dei piccoli tartarughini o tartarughine, una cosa magica che avviene spesso anche nelle nostre spiagge italiane. Per piacere, rispettiamo sempre l'ecosistema e i nostri animali, perché sono davvero una roba preziosa che abbiamo e che dobbiamo preservare. E poi abbiamo parlato di Galateo, questa volta fuori dall'Italia, fuori dai nostri costumi. Siamo andati in Giappone e ti ho raccontato un po' di usanze un po' diverse dalle nostre, che ci hanno fatto molto sorridere. Ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo sempre domani a partire dalle ore 13, naturalmente. Buona serata e ogni bene per te.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Tutti assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso della Torre Milano, una delle tante inchieste aperte dalla Procura sulla gestione urbanistica. La Procura aveva chiesto 8 condanne e la confisca del grattacielo. Confermata la condanna a 1 anno e 4 mesi per Riccardo Bossi per maltrattamenti nei confronti della madre. A Lecco, Ponte Vecchio aperto per 24 ore al giorno, il sindaco Boscagli firma il primo atto del suo mandato. Caldo, giovedì tra le 5 città bollino arancione in tutta Italia, anche Brescia, Milano invece sarà bollino giallo come altre 11 città. Lo sport, il basket, finale scudetto, questa sera gara 3 tra Venezia e Milano, Olimpia sul 2-0 nella serie. Mentre per il calcio, al Milan inizia l'era Amorim, il portoghese ha firmato un contratto fino al 2028 con un'opzione per il terzo anno. Il presidente americano Donald Trump al G7 di Evian dice nell'accordo con l'Iran c'è la rinuncia all'arma nucleare, ma Hezbollah dice che Teheran non firmerà senza il ritiro di Israele dal Libano. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
13: Questo È il pomeriggio della tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Ben ritrovata, oggi è martedì 16 giugno 2026. Come ogni giorno dopo Fabiana Sera, eccomi a te, sono Roberto. Fino alle 21 ascolteremo il meglio della musica e non solo, ci saranno i nostri appuntamenti, quelli di sempre, quindi non mancherà Enrico Mentana, non mancherà la redazione, Francesca Romana Barberini, le nostre notizie di Good Life. E allora iniziamo subito con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Essere innamorati è la cosa più bella del mondo. Continuare ad esserlo è un po' più difficile. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra i nostri desideri e i suoi. Drumming.

0: rimani.
1: La sua voce è molto particolare e io la trovo bellissima. Malika Ayane con Adesso qui nel pomeriggio della tua radio del benessere.
2: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
3: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
10: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Ora si vince.
1: È il momento di giocare insieme. Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia. This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, 3 mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare tutte le età. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 393 700 9000 con la parola fiabe. Potresti essere premiato con 2 ingressi. E allora lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info dimensionesuonosoft.it.
15: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
4: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
15: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group.
0: Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
16: Eh?
0: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
16: Ok, hai vinto.
0: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Alex International.
18: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
19: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
20: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in Viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
21: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
23: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
24: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
23: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora.

0: sarà.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. You.

0: E anche questa è storia. Nel pomeriggio di Dimensione sono Softy Beatles con Penny Lane ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Pronti a fare la valigia per andare a scoprire qualche buon formaggio in giro per l'Italia e per il mondo? Lo facciamo sempre in compagnia di un maestro assaggiatore, ormai un amico, una presenza fissa a Segreti in tavola e anche delegato a NAF Roma per il Lazio, ovvero Domenico Villani. Domenico, ciao.
3: Ciao Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, io sono pronta a viaggiare con la fantasia, purtroppo, perché andrei sicuramente ad assaggiare questo formaggio di cui tu mi parli.
3: Vicino.
2: Dove andiamo?
3: Tra l'altro possiamo dire che l'estate è scoppiata.
2: Anche in maniera
3: violenta. Anche se il 21 giugno ancora non c'è, ma siamo in piena estate e se c'è un formaggio che sa di estate, di pascoli di montagna e di latte appena munto, quello è sicuramente la stracciata molisana, da non confondersi con la stracciatella pugliese.
2: Altra roba.
3: Si tratta di un formaggio di latte vaccino a pasta filata, tipico appunto dell'Alto Molise, prodotto soprattutto nei comuni di Capracotta, Agnone, Carovigli e Basso Girardi. Ecco, perché lo definisco un formaggio estivo? Per due ragioni. Innanzitutto perché è freschissimo e da gustare quasi appena fatto. E poi perché, pur essendo prodotto tutto l'anno, dà il meglio di sé nei mesi estivi, quando le mucche possono nutrirsi dei ricchi pascoli di montagna che caratterizzano questo territorio. La sua storia è legata alla tradizione pastorale dell'Appennino e alla transumanza tra Molise e Abruzzo. Anche il nome racconta il modo in cui nasce, infatti deriva dal gesto del casaro che straccia la pasta filata ancora calda, ottenendo le caratteristiche strisce morbide che vengono poi ripiegate su se stesse. Per molto tempo nelle famiglie dell'Alto Molise, pani, prosciutto e stracciato sono stati gli immancabili protagonisti delle feste e soprattutto dei matrimoni, e la forma allungata e schiacciata di questo formaggio si adattava perfettamente alla fetta di pane, diventando così un piccolo simbolo della convivialità locale. E in fondo questo formaggio racconta la storia stessa di quel territorio: pascoli, allevamento e una sapienza caseare che trasforma il latte appena munto in qualcosa di semplice e straordinario. E chiudo con una curiosità: da quelle parti si diceva che dopo qualche giorno la stracciata si stracchina, cioè diventa più morbida e quasi spalmabile. Una trasformazione che, vi assicuro, non le fa perdere nemmeno un po' del suo fascino.
2: Mi posso immaginare, ma si trova anche in giro per l'Italia? Dobbiamo andare tutti in Molise?

0: magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinabaladie.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Quei momenti di spensieratezza, quei momenti di allegria che fanno tanto bene al cuore. E ci aiuta per questo la musica degli ABBA, appena ascoltati su Dimensione Sono Soft con Dancing Queen. Tra poco le notizie.
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Siete voi, il Moulin Rouge!
11: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco Di Bruno, la chat sessista degli autisti ATM. C'è un indagato ora per accesso abusivo al sistema informatico, in corso perquisizione ad altre 5 persone. Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per Torre Milano. Si tratta della prima sentenza sull'urbanistica milanese. Secondo i giudici, gli 8 agirono seguendo le regole di allora e in buona fede. Confermata la condanna a 1 anno e 4 mesi per Riccardo Bossi per maltrattamenti nei confronti della madre. Rubano 60 kg di rame da un edificio abbandonato a Seregno, arrestati 5 ladri romeni in trasferta da Piacenza. Caldo giovedì tra le 5 città bollino arancione in tutta Italia, c'è anche Brescia, Milano invece sarà bollino giallo come altre 11 città. Basket, siamo alle finali scudetto, questa sera gara 3 tra Venezia e Milano con l'Olimpia avanti 2-0 nella serie. Mentre per il calcio al Milan inizia l'era Amorim, il portoghese ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Il presidente americano Trump al G7 di Evian ha detto nell'accordo con l'Iran c'è la rinuncia all'arma nucleare, ma per Hezbollah Teheran non firmerà senza il ritiro di Israele dal Libano. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Ti segnalo un interessante appuntamento con musica e buon cibo. 4 giorni dedicati alle migliori specialità dello street food e alla grande musica dal vivo. Da giovedì 18 a domenica 21 giugno in Piazza Roma a Solbiate con Cagno nel Comasco ci sarà la nuova edizione di Cibo Street Food and Music Festival. Coloratissimi food truck con i migliori street chef dall'Italia ti aspettano con gustosissimi piatti on the road, sia dolci che salati, accompagnati da una selezione di birre artigianali e ottimi cocktail. Ci saranno spettacoli di musica live, laboratori didattici per grandi e piccoli e giochi che arricchiranno il programma della festa. Questi gli orari: giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alla mezzanotte, domenica dalle 11 alle 22.30. Cerca l'evento Cibo Street Food and Music Festival su Facebook.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Il ti amo è un abito, non un accessorio. Che il ti amo non lo abbini a nulla. È elegante, nudo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Che duetto, Elisa e Giuliano San Giorgi con Ti vorrei sollevare. Ti ricordo che Elisa terrà questo straordinario concerto a Campovolo il prossimo anno, l'11 settembre 2027, per celebrare i suoi 30 anni di carriera. I biglietti sono già disponibili sui circuiti abituali e, sempre per quanto riguarda i concerti, ti ricordo che i Negramaro saranno il 10 luglio a Brescia e ancora al Parco della Musica di Segrate, Milano, l'8 settembre.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
3: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
2: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
3: Ti aspettiamo da RS Moto, Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
2: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
5: Eh?
4: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
18: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
19: giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
20: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
22: Dimensione suono soft.

Ogni canzone è un'emozione con la musica di Dimensione. Sono Soft, Renato Zero con Si sta facendo notte. Ti volevo anche segnalare che se magari hai perso al cinema il film Michael, film che ha riscosso un successo incredibile, è già disponibile su alcune piattaforme. Devi solo andarlo a cercare. Michael Jackson lo ascoltiamo su Dimensione. Sono Soft con Earth Song.

0: Sempre dolci momenti con i successi di Dimensione Sonosoft. Ancora un classico, era Rod Stewart con Downtown Train. Tra poco le notizie.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori
4: Goldi! A Milano dal 1906.
5: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesco Di Bruno, chat sessista degli autisti ATM a Milano. C'è un indagato per accesso abusivo a sistema informatico, altre 4 le persone che sono state perquisite. Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per Torre Milano, si tratta della prima sentenza sull'urbanistica milanese, secondo i giudici gli 8 agirono seguendo le regole di allora e in buona fede. A Pavia ha sgominato una banda con base in un campo nomadi, 9 gli arresti per furto, associazione a delinquere, truffa e rapina. Rubano 60 kg di rame da un edificio abbandonato a Seregno, arrestati 5 ladri romeni in trasferta da Piacenza. Lo sport, partiamo dal basket e dalle finali scudetto, questa sera gara 3 tra Venezia e Milano, Olimpia avanti 2-0 nella serie. E poi il calcio, ora è ufficiale, è arrivato anche il comunicato del Milan, il nuovo allenatore è Amorim, il portoghese ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Il presidente americano Donald Trump al G7 di Evian, nell'accordo con l'Iran c'è la rinuncia all'arma nucleare. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Insieme, in diretta, ogni giorno dalle 6 del mattino e fino alle 21 per la gioia di ascoltare la musica più bella e dolce. Questa è Dimensione Sonosoft, una buona serata a te. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e allora torniamo ai nostri successi. Prima un nuovo aforisma d'amore, poi ci sarà Franco Battiato con La Cura.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Sonosoft.
12: La persona giusta si incontra una volta sola nella vita. Quando la trovi, tienila stretta. E non importa cosa ha fatto in passato, l'unica cosa che conta è di non perderla.

tante volte, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Tiziano Ferro con Troppo Buono nella sera di Dimensione Suono Soft. Il benessere grazie a verdure fresche. Questo il tema di questa sera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre la perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto, ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
10: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
16: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
16: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro d'oro.it.
20: Estate alle porte? A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
21: Ecco qualche esempio:
20: Fiat Pandina da 12.490 euro,
21: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
20: Peugeot 208 da 17.990 euro,
21: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
20: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
21: Info su denikar.it.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia, solo un po' più di variabilità sui rilievi, con la possibilità di qualche temporale di calore. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata in prevalenza soleggiata e con calde d'afa in intensificazione, poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con massime a Milano e a Torino anche prossime 34-35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura su Dimensione Sonosoft. Questa sera, nell'ultimo appuntamento Good Life, vogliamo sottolineare l'importanza di consumare verdure fresche, di stagione e a chilometro zero come scelta benefica sia per la salute sia per l'ambiente. Rispetto ai prodotti industriali o congelati, gli ortaggi freschi conservano meglio vitamine, enzimi, acqua biologica e antiossidanti, elementi che possono ridursi durante i processi di conservazione e lavorazione. Inoltre, recenti studi sull'asse intestino-cervello evidenziano come le fibre prebiotiche delle verdure fresche favoriscano il benessere del microbiota intestinale, contribuendo alla produzione di serotonina, l'ormone associato al buon umore. Scegliere alimenti freschi significa quindi promuovere salute, sostenibilità e maggiore equilibrio psicofisico.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione.

0: Arisa con La Notte su Dimensione Sonosoft. In Lombardia ci sono due appuntamenti live con i suoi grandi successi e sono anche piuttosto imminenti, ovvero il 19 giugno Arisa sarà al Lazzaretto di Bergamo e il 28 giugno a Palazzo Farnese a Piacenza. Poi nella prossima stagione ci saranno altri appuntamenti, il 28 novembre a Milano e ancora il 16 dicembre a Brescia, 18 dicembre Mantova, 21 dicembre Cremona.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Di Bruno. Partiamo dalla chat sessista degli autisti di ATM. C'è un indagato per accesso abusivo al sistema informatico, perquisizioni poi ad altre 4 persone. Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per Torre Milano. Si tratta della prima sentenza sull'urbanistica milanese. Secondo i giudici, gli 8 agirono seguendo le regole di allora e in buona fede. Pavia, sgominata una banda con base in un campo nomadi, 9 gli arresti per furto, associazione a delinquere, truffa e rapina. Rubano 60 kg di rame da un edificio abbandonato a Seregno, arrestati 5 ladri romeni in trasferta da Piacenza. Milan Amorim ora è ufficiale, nuovo allenatore rossonero ha firmato fino al 2029, accordo triennale per l'ex allenatore di Manchester United e Sporting Lisbona, con Cardinale che ha commentato: lo seguiamo da anni, rispecchia esattamente ciò che cerchiamo. Basket, finale scudetto stasera gara 3 tra Venezia e Milano, Olimpia sul 2-0 nella serie. Il presidente americano Donald Trump al G7 di Evian ha detto: nell'accordo con l'Iran c'è la rinuncia all'arma nucleare. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione per gli aggiornamenti e l'augurio di una buona serata e buon ascolto a te con i successi della tua radio del benessere. Io sono Roberto, ecco per te un nuovo aforisma d'amore, subito dopo gli Scorpions con Wind of Change.
7: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Non ti amo più, ma ti adoro sempre. Non voglio più saperne di te, ma non posso fare a meno di te.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Marco Mengoni con Guerriero nella sera della tua radio del benessere, tra poco il meteo.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: Bello partire per le vacanze.
11: Sì, ma con quale auto?
10: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
10: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
11: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
11: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
10: Info su denicar.it.
12: Ma non ci stiamo!
13: Nella vita ci vuole pazienza.
12: No, ci vuole capienza. Andiamo in Break OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
13: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
12: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
13: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
12: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
12: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
15: Non basta! Voglio di più!
16: Più di così!
15: Ancora di più!
16: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
15: Di più?
16: Da Autorigol di Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
15: Di più!
16: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
15: Più di così!
17: Autorigoldi
18: a Milano dal 1906.
16: Autorigoldi.it.
17: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
18: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
17: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
18: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
17: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
19: Estate alle porte?
20: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Ecco qualche esempio:
20: Fiat Pandina da 12.490 euro,
19: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
20: Peugeot 208 da 17.990 euro,
19: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
20: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
19: Info su denicar.it.
21: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
22: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
23: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
24: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia, solo un po' più di variabilità sui rilievi, con la possibilità di qualche temporale di calore. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata in prevalenza soleggiata e con calde d'afa in intensificazione, poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con massime a Milano e a Torino anche prossime 34-35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

Ed eccolo qua, uno dei tanti protagonisti di questo 2026 con diversi concerti un po' in giro su e giù per l'Italia. Sto parlando di Vasco Rossi, appena ritrovato con un suo classico, era Splendida giornata. E per continuare in dolcezza, un duetto, Lady Gaga insieme a Bradley Cooper con Shallow.

0: Un classico della musica italiana come ultima canzone del mio appuntamento del martedì insieme a te qui su Dimensione Sono Software, a Mango con Mediterraneo. Sì, ora ci salutiamo, sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. C'è un ultimo spazio dedicato all'informazione con la nostra redazione. A seguire per te tante canzoni d'amore che ti accompagneranno per tutta la sera, se lo vorrai, anche nel corso della notte. Domani mattina, nuovamente in diretta alle 6 con Laura Buono, anche io ti aspetto domani, nel pomeriggio dalle 17. Buona serata, ciao!
1: Ogni volta che arrivano le bollette!

0: Sono dolori! È il momento di darci un taglio del 40%!
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. Come Monza, M come Mocauto.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Francesco Di Bruno. Partiamo dalla chat sessista degli autisti ATM a Milano, perché c'è un indagato per accesso abusivo al sistema informatico, perquisite altre 4 persone, è arrivata poi anche la decisione dell'azienda di sospendere le persone coinvolte sia dal servizio che dalla retribuzione. Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per Torre Milano. Si tratta della prima sentenza sull'urbanistica milanese. Secondo i giudici, gli 8 agirono seguendo le regole di allora e in buona fede. A Pavia, sgominata una banda con base in un campo nomadi, 9 gli arresti per furto, associazione a delinquere, truffa e rapina. Ancora cronaca, rubano 60 kg di rame da un edificio abbandonato a Seregno, arrestati 5 ladri romeni in trasferta da Piacenza. Calcio, Milan Amorim, ora è ufficiale, il nuovo allenatore rossonero ha firmato fino al 2029, accordo triennale dunque per l'ex allenatore di Manchester United e Sporting Lisbona. Il commento di Cardinale, lo seguiamo da anni, rispecchia esattamente ciò che cerchiamo. La guerra in Medio Oriente, l'accordo tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì in un resort sul lago di Lucerna in Svizzera. Ed è tutto, le news, torno domani.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Anche se piove, non mi bagnerò. Userò il tuo amore come un

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
12: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
11: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
12: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
11: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
13: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
14: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
15: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
16: Basta rimandare.
17: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
15: E chi può aiutarmi davvero?
17: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
15: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
17: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
0: Giglio. Tutta la notte, canzoni d'amore.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione sociale.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Tutta la notte, canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ami perché ami. Per chimica, per incastro, per destino. Ami proprio quella persona perché è lei. E basta.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Basta, voglio di più!
2: Più di così?
1: Ancora di più!
2: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
2: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più!
2: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così?
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.

0: Successi appassionanti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sarà un perché a tutto questo dolore, a tutta questa amarezza, a tutta questa delusione. Dicono che si chiami amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
2: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
3: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano è Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Canzoni d'amore.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moca Auto.
1: Canzoni d'amore.
0: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Se solo usassimo lo stesso slancio del primo bacio per dirci ti amo ogni volta, saremmo salvi dall'abitudine.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all'improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata.

Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non proprio tutto passa. Qualcosa resta ancorato nelle profondità del cuore e rimane impigliato nelle maglie dell'anima. Per sempre.